Bay Loom, program speciali e che t'ta sia tu ora visto con al finale tal European Song Contest e net che mo fate duar il partecipazione ta Malta per l'European e con din sena in cui uno partecipaina al total ta 25 darba anna d'artein per speciaina per tine post e per il fegno tnein per disca ta ira lo scopo la chiapa 7 Wonders un bat per il fegno hamsa per disca ta Chiara Angel e kellek darba ora ukoll Facebook China fit tillet post bit diska li Kwonika, Mary Spiteri, Little Child li fuq il-social media jekk kont qed nara sewwa, il-libsa li libset dak il-lejl jaf kienet se tmur on auction. Jiġifieri inti għandek iċ-ċans li kollok biċċa minn Eurovision history. Timmaġinak inti ikollok il-libsa ta' Mary Spiteri.